0: Obrigado.
1: Grazie a tutti quei che sei qua per prestigiare questo programma che siamo di scommessare della Radio Oeste dei Porando Oeste, quartel bar do Lima e da Rose, do bairro Jardim Peperi, de São Miguel do Oeste, da rente do Antunes, não Antunes? No coro minha, venir de alto, nianca ti, nianca tere, não? Bem da rente, grazie a Valtri tutti e grazie anche al Rock Jeremias, que le driu gravar para mandar ai companheiros lá del Mato Grosso, que piace anche a Luri de escoltar no antes. Lora, buonasera del Maggiero.
0: Buonasera Lora del Marcão. Buonasera a tutti quei che sei qua e anche quei che sei a casa, Dio ascoltare.
2: Buonasera della Ivanette.
1: Isso, e grazie anche al Christian Kaiser Latte Studio, o Fernando, o Laercio Antonio, enfim, tutti i compagni del che lavora la Radio Oeste di Porando Oeste.

Isso, grazie. E per quei che noi Samia non ante sempre femo un momento italiano scomincio del programma e femo solo un'altra musichetta per assar Bassetto, solo un'altra musichetta per assar i compagni che se veniste per cantare non avere il tempo di cantare, no? Femo solo il ritorno e allora zo